0: chiamata cincia.
1: L'energia positiva, Radio Pinera.
2: No matter what, no matter what.